0: 107.3. Na casa, no carro, no campo, na rua. Só dá 107.3.
1: 107.3.
0: A mais ouvida. A mais ouvida.
2: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza de ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando Rogini

Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, par mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana, dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.

Lengua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti che gendrio aspettar il nostro filo italiano qua della Radio Amisade di David Canabarro, che la trasmette per il Brasile e il mondo degli italiani, noi qua, un gruppetto che al sabato si riuniamo per parlare sopra la nostra cultura italiana. E la radio la si è conosciuta qua della regione, né? La regione in tanti che si è promosi per sabato ascoltare che le belle persone qua, ma non per guardare noi altri, ma per sentire la nostra parola italiana, che è un giorno d'incogni anche tanto. Ma sti anni quando si sentiva che qualcun parlasse nella radio parlando in italiano, tutti restavano con i capelli indrizzati, ma quasi, perché non si parlava mia solo intorno della famiglia, a casa. Quando si andava nella città, allora pareva che era proibito di parlare questo italiano nostro, né? E allora gli italiani poricani proea a parlare in brasiliano, ma proea, ma sapeva mia. Ma con l'Asia era una cultura che aveva par de drio de sta lingua, che era quasi 1000 anni, chi parlava là a Italia, la sua gente, là, i se vinsi qua, e ga portà sta lingua qua che se depi de 100 anni che l'hai parlata della nostra regione qua, che ancora si mantiene, eh. Il resto del Brasil mi non so, ma qua ancora, ma depi i postisini piccoli, perché il parfum che se te vè lì del centro qua, che da Vica Navarra è una città piccola, e se te parli italiano, opa, i par che guardi attraversai, né? Ma dopo di tanto far, il giorno in cui mi cato gente lì a rua e mi domanda, ma anche tu ti sai parlare italiano? Ma Dio santo, è la prima lingua che ho imparato di parlare del mondo, perché mia madre, mio padre, i parlava solo di quella maniera. Ma noi altri l'ora qua il sabato facciamo questo filo, questo programma in italiano per mantenere non solo la parola, il parlare italiano, ma la cultura e la maniera di vivere della nostra gente. E allora buonasera a tutti quanti, fa l'invito di stare qua con noi altri fin le 9 e se potete aiutare, aiutate. Che c'è tante maniere che Valtteri lo sa come me di avere il contatto qua con altri e il giorno in cui ancora per sgrandire il programma che c'è due sestine qua, queste qua mi cato che le qui le catarsuvi o cosa dicevo Valtteri?
1: Può essere
0: catarsuvi
1: limosina,
0: quella è più piccola, né? Ma mi cato che per catare la limosina tocca mettere un panetto insieme, solo un busetto metti di sale. Sino a quando che manchi a trucco e voleva truccare, gli metteva una nota di 5 e c'aveva una di 10.
2: In drive. Furbi.
0: Ma chi ne era tanti che no. Non altri parliamo del peccato, ma il peccatore no. Tutti metteva 2 soldi là per la, com'è che diceva? Limosina. Mm-hmm. Per limosina per la chiesa, né Armando?
2: Così allora. Buonasera, dico anche a me a tutti gli altri che sei qua, e quei che ascolta, quei che guarda. E dico che altri che sei da banda di là, c'è il telefono là, e lighe qua, e passe a menciaio, o se no so lighe che per partecipare delle seste qua, no? Dopo il fin del programma noi ti femo sortiamo le seste qua per 2 persone ga il dritto della sesta, né? Immagina un guarda che è facile di ciappare, perché quando c'è tanta gente che dopera un numero come così, fa un numero 1000 persone, ti sempre dici, oh mamma mia, dentro di 1000 persone ciappare il premio, mi no è. ma qua che ne un 50-60 è facile, dopo il telefono là, ciappa il telefono, liga qua la radio e partecipa del sorteio delle sestine qua. Fino alle 9 noi restiamo qua, al fine del programma noi facciamo il sorteio allora. Giusto?
3: Buonasera, dico anche a me. Arriva un altro sabato, grazie a Dio, siamo tornati in Rio qua a portare avanti fino alle 9 il nostro programma italiano, come già parlava Giacondo e Armando. Allora tutti che ascoltano e stanno qua, che si abbia una buona sera per tutti noi altri. E mi è tanta cosa che dico già al comizio, una bella domenica, un bel dì di pari di ma.
4: Tutti. Buonasera, dico anche a me. E bisogna che se smentichiamo mia dei. Chi ha patrocinato quelle feste qua, no? C'è il buon amico là del Moliterno, com'è che è il nome?
2: Valdir.
4: Il Valdir, buon amico, no? Il fabbricante di ceste, allora. E fammi invito che sti qua con antifine nuove.
5: È proprio così, avanti ancora sempre con il nostro italiano qua, come detto Becca Armando, fin le 9. E allora, quel che vuol partecipare, basta che quel che ha Becca ligato, e Becca dio concorre. Desde 15 di Andrio, no, Armando?
2: Visto?
5: Allora quei che partecipa, che manda i cadetti lì che vuol partecipare, perché tutti i talisti, Armando e Pesotto, gli devo mettere dentro la cestina. E se vuole rispondere, chi che sa giusto la parola, come si chiama la cesta in italiano, potete tirare fuori.

0: ne tante maniere, cada un, cada famiglia. Ora sto conosco tutti i pupà che ascolta il programma, dei nostri patrocinatori, della turmetta qua, della vostra famiglia, della nostra, tutti quanti, che chi lo ha ancora tiene che da conto, e chi non che ha tiene da conto i buoni ricordi qui che ha insegnato, perché che ne è solo un e nessuno che fa il suo posto di lui. Ora sto con noi a tutti quelli che vuole partecipare al programma, poter legarti il telefono nella WhatsApp, che costa niente, mandi un recadetto lì del 54 che è la nostra area, del 9 84 35 24 90, o del fisso che è il 3 3 5 1 12 77, e mettevi avanti lì che noi sortiamo allora queste due sestelle, una grande che le sì. Pallaora, una piccola che le poi mischieretti, cattar su qualcosa, no? Come che te già con gli uvi o, sì, no, o mettere dentro i mischieretti là, armando quelli di piccare roba. Ma chi che chiama quelli già quando?
1: I prendedori.
0: Prendedori, ma come che. Ma che ne, in italiano si dice un'altra roba, com'è che le. Io questo qualche tu lo sa. Perché spessiging da partire. Perché spessiga la. Ti ha detto che fai il castigo di mettere piccare la reccia da quei più dispetti. Ecco,
2: non ricordi più il nome adesso,
0: ma qualche un di più vecchiotti sa
3: in brasiliano è prendedore.
0: O mettere in uvi o tante altre cose, frutti.
3: Se qualche don vuole, può venire di notte di sento e portarle qua.
1: Anche sportivo?
3: Sportivo, un altro.
0: Sì. ma ecco che piove, qual è un pericolo che diventa la muffa anche, no?
3: Piove tanto.
0: Giusto? Galliga anche l'attiglio busato prima lì, manda un strucconasso a tutti quanti e un buon giorno dei pupà a tutti. I voti del lupo a tutti quanti i pupà. Strucconasso allora all'Attilio Busato che sempre partecipa del programma aiutandola.
2: Parlando di Attilio Busato, Luca mi ha detto che era per dare un strucconasso là per il Celestino di Almeida. Un strucconasso per lui là che vi ha mandato lì che per lui là che era tutto sempre ascolto il nostro programma. E lui dice: guarda, dicole a Celestino che mandi un strucon a lui. Là pra Celestino, là in cosa là?
4: Renascenza. E abbiamo qua anche il Bolla di Muliterno.
0: Opa.
4: E lui la Ciana dice che non perde un programma e il gatto manda la musica se il sinello non resbala. Grazie, Bolla, sempre appunto anche a te. E abbiamo qua. A lei Mercadanti, buonasera Gramado, buonasera anche a te, a lei. Riccardo Berton Previati, sempre ascolta anche lui. Buonasera Riccardo, strucconasso là a tu pare. Ghiamo Genuir Garbin, sempre appunto anche a lui. Grazie Genuir di fare un figlio. Darcy Ansilliero, le ascolta anche lui, Antonio Prado. Tu hai visto? Grazie.
3: Il manda il strucon, no.
4: Elio José Cansi. Già, mettesse una bandiera sotto lì.
0: Che è quella del gremio, guida. Per quel che sono Dio vede.
4: Grazie Elio.
3: Le azul, ma mi canto che le è, perché il gremio va a guadagnare.
4: Cammento. Diamo la Letizia Stercini Brondani. Buonanotte a tutti quanti, un abbensuato domingo dos pais, a tutti voi assistendo de Don Pedrito. Un abbraccio. Struco un asso anche a te Letizia. Genuir, buonasera, italiani, non per un programma, mi piace tanto. Cosita Genuir, sempre a punto, no? Guarda qua l'angeliero di un metro, un circunasso anche a Valti, pupà e a tutti gli ascoltatori, no? Cosita.
0: Grazie anche per lui, Antonio Prado,
4: Ivonir Carlo Pinzetta. Buonasera, mi piace ascoltare, sono gran contento che gli gente che mantiene le radice
3: del nostro italiano.
4: Del nostro italiano.

0: Un gran strucunas.
1: Lui che è musico, anche lui fa parte
0: del gruppo. È un strucunas anche attivo.
1: Giusto? Avanti là, Armando, che ne ho qualcosa?
2: No.
1: No? Ma allora siamo nel mese di agosto, il mese di carabiosi, tanti che dice, no? È un mese matto.
0: Mese
1: matto, matto. Ma il matto sarebbe. Tanti dice che lei il com'è che dice il signore? Il bosco.
0: Il bosco.
1: Il bosco. Anche quale matole. Matole perché lei è mat proprio.
0: Sì, sì.
1: Matusel.
3: Le fora di idea.
1: Mese del vento e sti di qua tempesta.
0: Tempesta, un poco di tutto.
1: Sì, va ancora qua 11 gradi. Ieri non so quanto era, ma era caldo.
0: Muda la temperatura da un minuto per l'altro.
1: Sì, anche l'umidità dell'aria, già, tu il 90%.
3: E l'altro dì mi catto che se qualche don era là fuori, che c'è più pi grossi ti attesta, non so se la guente.
0: Sì, i corni buoni, perché se no i portiere.
3: I peoci
0: questi
3: sì.
1: L'unico, l'altro l'unico, non c'è appena passato anche a me lì, ma sorte che non fa niente di strago. Ma il problema è stare in volta per i querti delle
0: tu
1: case,
0: colonia.
3: Ma qua quanti querti si ga?
0: Tutti là le nostre bande anche, so, gente qua, che...
4: Giri l'altro con idea. Anche
0: andato in volta lì da questa. So che qua allora ha mudato Pennero, un po' di più finetta ieri.
1: Ma qual è passato con vergogna del fiasco della cucina?
0: Sì. Ma lunedì sera tu ci la battete gramata della Puglia alta un metro.
3: Sì. Ma che era?
0: Uvi che veniva dopo.
1: Ma... allora domenica passata è stata commemorata di del prete, ancora di man, ora il giorno del pupà.
0: Del pupà.
1: Stimana della famiglia, così avanti. E dopo viene avanti lì. Dopo che non ancora recati lì sulla WhatsApp, andiamo a vedere chi che viene dentro lì, che ne 2 o 3 lì. Andiamo a vedere cosa che lì. Dopo intanto andiamo avanti con Sonade.
0: Avanti, avanti.
1: Giusto? Allora qui che vuoi partecipare al programma per concorrere e sestine, quindi una sestina e una sestelotta, a me da grande, perché che le palla oro, il normale del lavorare con una sesta. E chi che vuole partecipare con cuore che ne ora sortiamo quella c'è anche quella grande Armando
2: giusto
1: ora ti rega avanti là lì che o mandare cadi che anche mettiamo in aria il vostro nome e mettiamo Armando mettere dentro a se stella lì poi dopo anche il fin del programma lì già quando la sgorla finché casca fuori un sotto lì che non si scappa fuori perché non posso mai fatica
3: vale come quando si viaggia lassù. Allora i mette rento e sgolla qui chi casca dipende da onde chi va.
1: Se sì, non casca sì. Fuori da quella c'è andiamo a mettere da quella grande per se qualcuno fa fuori. Giusto? Andiamo avanti con il programma, l'ora in omenaggio a tutti i pupà ancora che mi ascoltato il programma del scomizio lì, mio caro pupà. E adesso l'ora viene l'antica domenica. Com'è che era l'antica domenica sti anni quando si andava in famiglia tutti quanti a comuna o a chiesa, come si dice? Sempre pupà e mamma davanti la gente sì. In mezzo c'è papà e mamma o se camminava drio a passetti ma famiglia intera sempre andare in chiesa vera? Ora l'antica domenica con la concordia quindi anche lei dopo il gruppo ricordi le comare perché le comare le brontola di vivo anche il pupà che le dice con fatica con questi uomini e Dio manca il sinello non resbala l'opera il bolla là demoliterno de Niro
0: sì.
1: Giusto? Avanti là con la partizione, detto.

0: Martín, che guai!
1: Ah, vedi, mi incomoda. Le chiacchiere con Angeletta sono il ciuccio e dorme.
0: Ma guarda, sono che oggi, non sono mai a mia suppa.

0: studia un letto compagno.
1: Penso, Mario, proprio la mega dito che non la sei buona per fargli la vita.
0: Ma tanti, che l'altro dì sono andata a catarla con Mare Marietta e il negati era fuori la lingua.
1: Ma che brutto

0: Giusto, ritorniamo allora col programma dopo di queste belle musiche. Che mor passa via tre musichette belle lì che ti mandate anche. E sempre con l'aiuto e la forza di nostri compagni qua del Battistello Commercio Reale, la GIG Presents, la farmacia mais economica, post 35, Bank Sicredi e del mercato famiglia. Qua un pochettino parliamo meglio di loro. E andiamo avanti con i recadi che ne do tre lì, né? O no?
1: Io sì. Io mi qua Clovis Vicenzi. Ascolto sempre anche a lui, né? Grazie Clovis. Un stricconasso. O Dair da Rocha. Buonanotte, buonanotte anche a te, Dair.
0: Lo guida che lui è un chauffeur di camion anche lui, no?
1: Anche lui, eh?
0: Qua dei bandini, guida.
1: Tu hai visto? Chiamo la Maria Barrea, le ascolto. Un stricconasso a te, Maria. E Balbinotti anche lì di ascoltare il programma. Grazie, Bruti.
0: Demo qua che i recati che ne è via la Zappi, qua la Salette Pasini, là del Passo Fondo. La comandana c'ha con la Coppa Nati Contala. E aeta, la Passo Fondo che ascolta e che lei pensasse che ne è il Moacir Pasini la tua Bento, suo fratello che sempre ascolta il programma e accompagna via il Face anche, e anche l'Ildo Cansi Sensi la de Ildo Sensi la de Marau. Ora grazie per essere ascolto del programma sempre lori là. E anche qua che ne nanti do tre recadi che ne è il Gentilini Adair Gentilini, quindi anche lei, eh? Che vediamo qualcosa che ha detto. Buonanotte, e tu volevo partecipare del brinde lì, del sorteio, allora, Adair Gentilini, che becca il Giacondo, no, Armando, che becca mette l'altra stella, no, Armando?
2: Adair o Dimir?
0: Adair, Adir, Adir, no Adair, Adir.
2: Adir
0: Gentilini.
2: Per
0: Adir. No, Adir. Ma grazie per essere ascoltato il programma e andiamo a corrigere il nome lì subito. E anche che ne qua il Caron che ha detto buonanotte Caron, Luis Carlos Caron
3: della de Gua Vermelha,
0: della Gua, sto con asso a lui là, giusto? Metti su anche lui Armando lì del sorteio allora. Caron,
2: Caron.
0: Luis Carlos Caron, eh? Questo è il tuo parente Giacondo?
3: È fiol di Hermes.
0: Caron, caron, carino, caron. Giusto? Ah, che ne ho detto qua che so che i mandano, non ne era mia nessuno di qua, del Luis Carlos di Almeida. Che ha detto che ha perso la cartiera del motorista del Siriaco fin qua a Canabaro. Chissà che la becche catata, perché era le 4 quando ha mandato a cado. Perché qua non era nessuno di te radio, ma allora mettiamo in aria se qualche dunga cartiera del motorista di Luis Carlos de Almeida del Siriaco fin qua a Canabaro. Ti rega avanti che nel telefono di lui lì che le il telefono le 94 9694 1563, ma aspettiamo che la gabbia becca cattata, sì, ta? Meglio, no? E che ancora? Tiene qualcosa ancora là? Che mo smentegal campanin?
1: Madonna, ma tu che portatri o no?
0: Ma lo sonemo?
1: Oh, spicciunalo, sì. Caramente. Io ho un padre che andava a visitare sempre il manicomio in via di Matusei là, no? Allora cado tutto di India là. E lo io, cristiano là, e lui è il padre che ti manda a te, temori, vuoi tornare in paradiso? Sì, sì, tu mi vieni in paradiso. Però bisogna che ti sei pulito, bisogna che ti reggi, bisogna qua, bisogna là. Da lì 8 dì torna in giù di nuovo e a me mi pergunta, con temori, vuoi tornare in paradiso? Sì, vuoi andare in paradiso e tanti così e tal. Cioè che ha passato un 20 dì le pindala del manicomio. Là un 20 di gatto non dio e Cristiano là incammato. Dittato. Dito, vuoto con temore, vuoto andare in paradiso? No, dito, non vuoi più andare in paradiso. E dai poi che tu vieni anche per morire anche.
0: Sì, allora.
2: Ma quello del manicomio allora, conto uno più o meno compagno. Era una che il dia.
4: tempo lá é condução, é público que é condução, pouco e sabe anca defender-se. É, me deu andar, de repente, quando vê, salta fora na roda do auto. Salta fora tudo quanto em parafuso.
1: No auto?
4: Da roda, é pronto, dita, perché. E lá si è fermata avanti una casa, un predio, un altro posto, là, tutto sarà degrado. E là che il Vardea. Perché... E te arriva, ho detto, ma cosa è questo? Che è qua? Ho detto, dimmi onde che in officina qua, detto, perché mi tocca andare a comprare parafusi, metti su il periodo. Là. Va, ho detto, ciao, per tiri in due, un di cada ruota, ho detto, contrate me. Ho detto, provare l'altro dita, ma metti giù, perché aggiunta, si agita, dite ma che casa zero qua, qual è l'ospizio? Metti siti qua perché mi ha messo qua armato, ma non per stupido.
0: Funziona da volte, una idea di altri,
1: funziona,
0: quella che dice sempre, da volte ascoltare gli altri giunta.
1: E che è cara che poi... un telefonema anonimo e alliga e tu guarda è un sequestro che ha detto del telefono che chiamo tu sogra qua e tu danti volemo 5.000 e se no chiediamo un sommesso a tu sogra e tu va stupido che tu mi sogra se qua da mi banda che tu se qua da mi banda gito, ma di man ligami di nuovo gito, che ho interesse di parlare con te
0: te è barato invece che le matita no? Va bene, parliamo qua un pochettino dei nostri compagni il mercato famiglia che ha le promozioni lì allora qualche che vuole far compre buone, regaletti anche lì per i pupà o comprare una carne di man per il giorno del pupà potete ligarti 981037020 e la promozione anche del bombril del 3,50 per 2,75 anche il rinso come dice tanti il uomo sabon in po promozione del 19 per 16,50 e la farina de forment nord-est tipo 1 de 18 per 15,99 ora dell'altro il mercato famiglia che ne queste promozioni buonissime là per altri far compre ben fatte eh? Bisogna approfittare le promozioni di oggi anche che te compri solo che quelle ma che te guadagni un buon soldo per ti partecipare del negozio come si dice così ti fanno sparagnare un pochettino per la tua famiglia anche la farmacia mais economica qua da Vicanabano lì ben davanti al posto salute ho visto ieri o stamattina che aveva promozione di prodotti là e anche mestieri per regaletti per il pupà lo tirega avanti o lighe là del 984485579 e neanche la farmacia popolare e potete fare l'incomenda allora anche di qualche regaletto per il pupà può essere l'unico per ciappalo fuori non occorre mi essere bianco o neanche di man può essere l'unico nella ciappè e che dè un regaletto al pupà ora su con tutti quanti lì da farmacia mais economica strucon a tutti i pupacchi e freghesi di loro là anche no? E anche a Battistello Commercio Cereali Squadra Vicanabaro Moliterno Casca Andrea da Roche e Protasio Alves adesso che le ora di scominciare piantaglione di miglio beh che tutti quanti di opparecchiasse beh che con le terre per i prodotti qui a dubbi queste mense e anche qui trattamenti beh che a man a posto quei che non mi ha fatto neanche la compra ti rega avanti poter ligare un dar là del 999501020 col Douglas e anche la Geni e Chico lì della GIG presentes là sì che le belle di andare a cantare fuori un regaletto per i pupà in questa settimana qua quei che mi hanno dato neanche poter andare e che ne è delle robe, scarpe, sinelette che tra l'altro è un mestiere per cucina cama, mesa e bagno e anche un mestiere per gli alunni che studia dei tosatei e tosatelle che ne è tutto materiale scolare il telefono è 981030333 la GIG presentes e il Banco Sicredi che è il banco dei coloni e cittadini a tutti quanti della nostra regione il Banco Sicredi è un banco che è una cooperativa di credito dove è una società per tutti quanti che giutta il Sicredi o che muove l'altro il Sicredi come si dice fa movimento ora sempre che ne anche i sorteggi lì di quei che investe soldi tutti i mesi che ne sorteggio de brinde lì de premi e anche a fine dell'anno allora che ne sortei di auto e moto. E a tutti quanti che vi occorre del Sicredi per fare un finanziamento per custeio o investimento, ti rega avanti o lighete il 3355 9204, e anche che nei i cosi sicuri per fare delle macchine, dei trattori e camion, camionetta, auti, e anche fare il sicuro della tua casa, cose così, no? E il posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua te l'avenida, sto con la Milton e tutta la sotturma, un buon giorno dei pupà per di man, auguri. Guardi che vi occorre il petrolio là in colonia, lighete il 996-3287-42, il telefono del posto 35. Sita, aveva qualche cioccoletta di pupà o no? No?
1: Abbiamo so qua il Celestino di Almeida che il gavet del su buona notte, feliz dia dos pais aos apresentadores do programa e a todos que estão escutando.
0: Bene.
1: Non so se il ga se le vinha sorrente in aria adesso o che, ma il Latilio Bujato te ga mandar un strucunasso a ti, Celestino.
0: Uh-huh.
1: E allora tenete in mente che Juarez Sácaro, boa noite. Boa noite, anche a te, Juarez.
0: Ecco, anche lui è musicante, anche lui cantor. Vuol dire che l'ha di fare una musichetta di Pai Pupa.
3: Ma lì, ben adesso ora lì che mi ha parlato che il brutino è di ascoltare.
1: Ma lo chiamo un bel che parla avanti.
3: Appena pendrio lì.
1: Sì.
3: Ma le là, mi cato che l'ha di tendere i pezzi. La piovesto tanto, si fa mia una cerca in cima.
1: Il moro negai
3: de
1: volte.
3: Oh, de repente gli se nega.
2: Era il problema più grande.
3: Tocca attenderli. Te sai che i pesci i more per la bocca.
1: Per la bocca.
3: No, ti femmo fatica di ciapparli là te a chiusa. Lula va con mai e ciapa.
1: Lì ha costumai.
3: Ha costumai, ha mansai.
0: Armando, che ne ho che era?
2: Ma qua niente. So dico che quei che ascolta, quei che guarda, quei che so ascolta la radio, ciapa il telefono, liga qua per partecipare del sorteio. Perché so ascoltarti la radio, non da mia per sapere chi che ascolta, no?
1: Sì,
2: ma qui
1: sì.
2: Che chiappa il telefono là e liga qua e partecipa del sorteio della cestina. Guarda che bella cestina, piccola, ma la fa, va bene questa cestina qua.
0: Sicuro?
2: Sì. Non te lo dopperemo in cui per un, la, come si dice, onde si mette la urna. Ma questa una era una che non ne è problema neanche una.
1: È la nostra elettronica che la
0: senza scipi.
2: Senza. Questa qua, quel che si sortia è giusto. Mi siamo un pochettino, che nella cestona qua. Guarda solo che bella cestona.
1: Sta ben per portare il formaggio, il salame, la polenta in colazione.
3: La tia rossa.
1: Gli anni si adoperebbe per fare chi lo vede.
4: E allora mi portava qua a sporta. Io picchietto nel papuera e cavano di lei, ma io vado del parrocco.
1: Ma
3: allora il merendino.
1: La sporta di Agnanca.
3: Il merendino, ma la colazione. Se la portiamo di una
1: sesta.
3: Distante un 500 metri ti senti.
1: Una cioppa di pan, polenta brustolata, salame, formaggio.
3: Caffè caldo.
1: Caffè,
3: si sentiva di distante il cielo.
0: E qua non perde di chi pianta cucumbri e pomidori, anche la serve per andare a cattare su.
3: Serve per cattare su.
1: Patate
3: anche.
0: Non è che riesco che la gente becca quel mudo dei pomidori becchi grandi per strapiantarli con te. Allora fa ben buon'ora fare. Sai che pomidori e cumbri quando arriva dentro di casa chi io tagliali ti sento odore da distante anche qui.
3: Chi che andrà a ascoltare i sa, né? E noi altri anche lo sappiamo, se vogliamo mangiare tocca metterlo qualche cosa a terra.
0: No, sì.
3: Se no, mangiamo che?
1: Devi mangiare, bisogna.
3: Pianta.
0: È come quel che le andava a vedere un po' di terra che ti mandava se dia tal prodotto, che tu no, qua da niente. Che tu da patate, no, non da mia. Salata? No, non da mia.
1: Niente.
0: Vito, ma te dici che se pianta da mia, che tu, ah, buon, se pianta, sì.
1: Se pianta bene, se pianta.
0: E me lo fatica, se no.
4: Se si pianta, fatica, te lo so. Forse si pianta bene, gli fatta dell'orto, che l'ha indicato lo solo.
0: Ma che nel costume di scambiarsi anche, no?
4: Sì, sì.
0: Un porta una salata, un cappuzzo. Tutti si cambia così.
1: Sì, sì.
0: Ma Luis Carlos Almeida che te ne ancora che mi ha cattato la cartera. Allora chi ha cattato la cartera del Luis Carlos Almeida del Siriaco fin Canabaro, ti rega avanti o lighe che del 9-6-9-4-15-63. Che lui ha perso la cartera, tu dici senza documenti, non da mia pa. Vedete che l'altro, si resta quasi che senza braghe, Armando.
2: Senza cartera di motorista,
0: ti resta, di Dio. Ti senti mal proprio. Andiamo avanti con la sonata 2, dopo ritorniamo che le becche le 7:55 minuti, Giocondo. Dopo che fermo qualcosa per i pupana, per ghiera, qualcosa di un menaio, no? Allora il gruppo La Concordia, alla domenica andando a messa, e il Vince Bon con Beppi della Gaita, Carino Arcari e Driuman. E l'omenaio che il collaboratore del programma, sempre tutti sabi, il coso là di Santa Catarina, che mi manda sempre qua di Mar Lisot, e il vecchio Tony, ora omenaio a tutti quanti i pupà. Mettiamo su e subito ritorniamo.

Tagliani, ascolta il barullo del vino. Quando gli italiani devono cavare vino del ciodo in cantina, al vino fea che il barullone qua cosita. Ascolta solo. Allora cantiamo il vino le bon. Ah? Beppe della Gaeta insieme con Vito cantiamo il vino le bon.

que sempre saltei a sua deleto bonora, ele contei aquela prima volta em vita, que ele chega a desmiciar pena dopo delle 5 della mattina, está entre o giorno 13 de giugno dell'anno de 1913, quando ele arrivá a questo belo, ma anche infame mondo. In te quella mattina del giorno de votà a Sant'Antonio, ele ha fatto tanta fatica per nascer, e quando la levatrice con sua esperiente manine lo ga tira fora, ele se ga smissiar e girà la testa, come se non fosse mia bon de capir che la panza della sua mamma non la zera pi intorno a lui. Il suo papà, che era inquieto, esteso un caval vante della tempesta, sol che il se ga calma quando la ghega dito: tranquillo signore Umberto, se nascesto un forte bambin, 4,5 kg e maschio. La sua mamma se anca sfinia de contenta la ridea. Il nonno, lui attento, el ga conferma che della prima ongia del pie fin sore l'ultimo cavel della testa els era un puro sangue veneto. El suo pupà anca lui contento in tel giardin de fiori della nona el ghe ga sepolì el fil del bonigolo. Al primo mese di vita, in te la chiesetta dell'Annunciata, un frate con la barba che la rivea quasi fin la panza di Antonio lo ga battezà. E vanti dei 6 primi mesi, il gattonea de par tutti i cantoni, e appena fatto il primo anno, il ga camminà. Ai 7 anni d'età, quando per la prima volta il ga chiamà de gringo, allora il segani corto che era la semenza di un popolo orfano de patria, che a tanti anni in drio gassa la sua terra de origine, parente questo estragrando paese senza odio e senza armi, alzar su sogni de pace e prosperità. Ai 18 anni era così, sanco della man, pi basso che alto, pi forte che fiaco, in te la festa della chiesetta, con lampi de tenerezza in tel vardar, el ga conoscesto la sogigia, una bella tosa con occhi de colomba, e sotto l'ombria de una maestosa figuera, intanto che el tenea la sua delicata man, e se ga giurà eterno amor. Là pare i brutti anni 40, quando chi portea i segni della discendenza italiana l'era maltrattà, par di più di una volta che ga toccade corraiosamente difendersi. Perché una cosa vi dico, il gavea la schiena dritta che mai la si inclinea, e se anca non me ga mai dito se il me volea ben, non ghe go mai devotar ancor, perché gavea il capimento che el era un uomo dei tempi andati, che bagnea i occhi sol che quando snettea il viso, o se no, quando le sgose della piova le ghe correa zo della testa. E vecchio Tony, la prima volta che gossa vesto che mi zera sangue del suo sangue, le sta là per il fine degli anni 50, quando in te la località di Figuera Alta una cigogna la mega consegna a casa sua, e col suo becco lungo la mega dito: quella lì con occhi de colomba ze la tua mamma, e quel lì pi basso che alto, pi forte che fiaco, il tuo pupà. Il vecchio Tony adesso a tanti anni fa che il è andato di stare in te un posto in che il tempo il sega fermar. Un bel posto, senza odio, senza ostentazione,

0: Eccola, andiamo avanti col programma italiano quando che le becche le 8 e 7 minuti tutti, eh? Quindi ora cadete per lì fuori lì dopo, femmo l'omenaio ai pupà.
1: Guarda qua la Lourdes Fagundes, che ha detto così, buonasera a tutti i pai del mondo, grazie, ha detto. Ma grazie, noi qua siamo tutti papà, solo uno che non c'è mai. Peccato che gli mando dopo anche lui.
2: E chi che saga?
3: Quella grazie,
4: quella grazie,
0: lì che le stierga tra l'altro.
1: E anche ha detto che c'era per concorrere il premio. Il suo nome è qua dentro la cestina, Lourdes. Perché per se sortia.
0: Giusto.
1: E voleva la musica Bella Muricella.
0: Beh, che pronta.
1: Ben apposta là per anche un poco. La Salette Pasini ha detto così a tutti i volti un bel dia del Spais, che parla brasiliano qua. Poi la musica Velho Pai dal Si Battistello. Esta na scutta temperando a carne.
2: Opa!
1: Viene festa la
2: sabato di noi.
5: Ancora stasera?
1: Mi cazzo di sì che ancora stasera. Se per diman la festa.
0: Intendo di mettere in conserva per diman.
1: Mi cazzo di sì.
0: Ma abbiamo mia qua in italiano, ne mia Velho Pai così. Abbiamo becche sonate scomiscio il caro pupa. Lo adesso che mi mettes qua, quando il vecchio andava in letto allora per partire darsi. Quando il vecchio andava in letto, il vecchio del pupà, il nonno. La cosita allora. Quando va in letto dopo è sempre indormezzato. Si può tirarlo per una gamba, tirarlo sul solaro che lui neanche bolla nel da. Viene che ancora?
1: Lo Valmir Cittadini. Buonasera carissimi italiani, un struccon a tutti ascoltatori. Devo vedere com'è che mette questo qua ancora. Felice giorno di papà a tutti del balneario Rincon Santa Catarina. Grazie allora, Valmir.
0: Lui sempre l'ascolta, no? La del balneario. E questi?
1: Sì.
0: Giusto? Andiamo avanti allora? Con la femo la preghiera. Mi ho un mestieretto qua per leggere, non so se vuoi leggerlo o no. Vado qua un pochettino, ma fai la preghiera vostra.

0: Bom, o Evangelho de Goi é de São Mateus. Durante aquele tempo lá, ele vai Jesus, seu discípulo, em meio à multidão, que lá respeitava, um homem chega aproximado de Jesus e chega da noite às orelhas e diz: Senhor, dita guerra e misericórdia de meu filho. Ele é epilético e sofre ataque tanto forte que tante volte e cai del fogo ou del água. Eita, logo a portar os teus discípulos, mas ninguém me conseguiu curá-lo. Jesus que respondeu: Oh, gente dita senza fede, fin quando dita gode estar qua com altri? Fin quando gode suportarvi? Dita, portami a qualche hotel. E allora Gesù lo ha benedito e il demonio le sa isto di lui. Da medesima ora il tuo hotel le sta curà. Allora i suoi discepoli si è approssimato di Gesù e gli ha domandato in particolare: Dite, ma perché che noi non conseguimo mai espulsare il demonio? Gesù ha risposto: Perché a vostra fede è massa piccinina. Eita, vi dico ben la verità. Se vai a avere fede della grandezza di una semenza di mostarda, vai a dire a questa montagna: Vai via di qua, mettiti in un altro posto. E ella si ritira. Dite, perché niente per ante Dio è impossibile. Questa parola nel Vangelo di cui Romano, Rogério, Giacondo, Walter, fa la collocazione.
1: Questa parte. Un pochettino so per. È importantissimo l'Evangelio di Coisa, questo Evangelio di Coisa. Importantissimo quello che parla da fede. La fede, guarda che c'è una storia che senza fe, senza speranza, senza pensamento positivo, ti va imposto neanche un. Che la persona che pensa sempre negativo, uno che non ha speranza, uno che ha fede di andare avanti o fare qualche cosa, scomincia quel piede, verso. Né? Tocca avere sempre la fede, sempre aspettare che il dì di manzi meglio, o che il lavoro che Dio fa pulito, né? A crenza di Dio, che tutto va meglio. Senza voglia, come si dice, va a fare il lavoro senza voglia, o mesmo pregare la chiesa, ti va là la chiesa per sua pregazione, ma senza fede non niente mia. Che Dio ha detto così, tá lì. Lui è sempre a posto. Se domandare a lui fa la sua obbligazione, ele attende a persona. E allora se a persona fa il pedido, come si dice, senza fede, de volte non adianta mia, tocca fare che pulito, domandare, che garanto mi che noi altri siamo tutti attenditi, né, Giacondo?
2: Gesù ha provato allora che con la fede, con la forza della fede, si fa miracoli. Che la passaggio dell'Evangelio, che i discepoli e Gamia conseguiò, né, che quel che ga portà là il suo fiol che aveva problema, né? Era paraplegico.
0: Epilettico.
2: I discepoli che mi ha conseguito. Allora Gesù io ha riprendesto, né? Lui che la sua fede era tanto fiaca, né? Che lui insistia, né? De verghe fede, speranza, la forza della sua mente. E l'Evangelio di Diman anche di San Matteo, che è una continuazione praticamente, che conta che Gesù era là con tutta la gente che lo ascoltava, e Pipianetto si è ritirato per andare nella montagna. Non so che il segreto che era, che va tanti passaggi che e dizia che Gesù sempre date un posto alto, e anche tante passaggi dell'Evangelio che parla di posti alti, Moisés, Gacciapale, le tavole là, ancora dell'Antico Testamento, del Monte Sinai, e tutto o deserto o dei monti, per fin dire che è l'epidarente del cielo.
3: E l'era onde... posto ritirato, calmo, né?
2: Ma mica altro che l'era di più per quello, né? Per un posto più calmo, un posto che dava per meditare, né? Allora Gesù si è ritirato, andò in cima al monte per pregare, e gli apostoli, i discepoli, andai di barco, l'Evangelio parla, e gli ha andato di barco per il mare. E andai, quando che arrivai dall'altra parte, gas comincia un vento, né? E se gas assustai che venivano una persona sopra l'acqua, né? E la prima cosa pensai che era un fantasma, e dopo allora chi ha riconosciuto che era Gesù che veniva sopra l'acqua. E allora San Piero il sega di mirare, né? E come che Paul, né? Dar sopra l'acqua, che come un altro

0: le più facile di parare via una malattia, di liberarsi di tante cose. E anche de volte si parla anche la natura, se te la fede, la speranza che te par fin che la venga meglio, mm-hmm. che una volta si piantea te passi da rente tu ti dite guardi al miglio venire su, pareva che venga meglio se tu tendi e se te lo assi là venga più brutto, no? Sì. A te tutta la natura che par che la tensione la cosa interessante,
1: le bestiolette.
0: E allora Gesù di tutte le passaggi insistia bisogna avere fede, perché come noi altri che siamo qua immaginarsi, né? Di manco non siamo più, cosa vuol sì. dire che la mia speranza, la mia fede si finisce, né? Ma chi che ha speranza, ha fede, può avere un'altra vita dopo. Se no non vale la pena, né? Star lì a pregare, star lì meditare, vedere quel che esiste l'Evangelio. Se dopo che arriva l'ora, tutti noi altri, tutti i mortali, tocca partire, né? Se che c'è più niente. Ma con la fede, mica tocca l'aiuta per una buona fine e la speranza che sia vita meglio di quell'altra parte.
1: Proprio, tu dici qualcosa, Demiro? Sore il pupà?
2: Volta lì.
0: Avanti. Non parla niente che di manco il giorno di pupà. Tutti noi altri, Nelson non si sa, ma per intanto che si conosce via, ma che i fiori, noi altri che abbiamo fatto la nostra parte, e così, a te, solo per dire, mi ho scritto una qualche cosa, solo l'italiano, e a te ho trovato idea con Gigi Radelli, che dopo lede qualche trecho. E parla che noi altri italiani, la nostra gente, i ha seguito il mandamento del Dio, di colà, ha detto che era per essere fecondo, crescere e moltiplicare. Né? Mm-hmm. Per quel che ha acontecesto nel mondo, un processo che si è visto tanta gente che dell'Europa, per esempio, che tocca venire gente dell'America, come si è visto i nostri antenati, che là che si era più posto. È così, il mandamento di Dio, perché da quel tempo là, che si era mia, come in quei limiti della creazione, finché Dio mi mandea, veniva fiume. Il giorno di cui il controllo è più difficile, no? Altera un poco.
1: Dopo dire un planeggiamento.
0: È un planeggiamento familiare. Ma per continuare la creazione di Dio, tocca. Mm-hmm. E se no, se finisce la razza.
3: Se finisce.
0: E se finisce la nostra razza umana, e allora e bestia continua.
3: Sì.
0: Ma noi altri, se le famiglie si finisce, la gente ne viene più al mondo, né? Finisce la terra e non cormia neanche a venire il giudizio finale, né? Che l'era parlato nella Bibbia. Ma allora l'importanza di avere le mamme di più e il papà. E per noi altri brasiliani e del mondo di man è il giorno dei papà, né? Che c'è tanti nomi, né? Ma noi altri italiani che diciamo il pai, la mamma, e il papà, la mamma, né? E se non fosse lui non sarissimo nel mondo. E così avanti, né? Che viene generazione per mantenere la vita della terra.
1: Mi ho sentito una volta un giovanotto che quando è diventato papà ha detto così, ha detto mi sollo ancora sono io capire cosa che lei il pare, perché mi mai capì me pare.
3: Sì.
1: Detto, adesso che sono pare mi adesso sono io capire cosa che lei essere pare.
3: Certamente.
1: Il peso, la responsabilità, è quel che passa un pare, amare, ma andiamo a parlare del pare, per levare sui fiori e dice: finché

0: C'hai pensieri, c'hai, fin dopo che è grande, pensieri grandi. Sì. Ora il pai e mamma, sia grande sia c'è, allora è sempre Dio pensare che devi fiori. Non adianta voler dire, ma 90% mi dire che della succola è là,
1: sì,
0: direzionata
1: sì, sì.
0: Là. Ma che era un piccolo scritto qua di Wilson Cansi, che dice così ai nostri pupà. Ora questo menaio qua che mi volete, le parole di Wilson Cansi, a tutti i pupà che si ascolta il programma e se non ascolta anche lo menaio il vai stesso, che dice così. Grazie pupà, grazie per tutto quel che mi avete donato. Grazie pupà per la vita di tutta l'umanità. Grazie pupà del cielo per tutto quello che avete parecchia. Sì, grazie per la natura e anche per la candura del pupà. Grazie anche per le stroppate che tante volte le goccia pade, anche quelle mi aiutano. Sì, par nabusia, ma non era malattia che lo fermesse o che fesse paura. Grazie a tutti, pupà del ciel, e anche a quel che me gas le va. Son venesto grando, intanto che andea lavorando, senza saper cosa andea diventar. Il tempo se passa via, e anche, e ha detto, il tempo se passa via, e ha detto, mamma mia, adesso so cosa che si è tribulat, son pupa anche mi fare nuovo la storia. E signor, non passa un dì senza di ti ricordar. Auguri anche tante e tanta salute a tutti quei che si è pupa e che Dio vediute fin alla ora ultima o dell'ultimo viaio far. Ora a tutti i pupà, prima di tutto salute,
1: sì.
0: E come ha detto Armando, con tanta fede per portare avanti, giusto? Struconasso a tutti i pupà, sia italiano, brasiliano, polacco, alemano, sia quel che sia, le pupà, sempre.
1: Vero. E recadi lì Armando, secondo Parigli avanti.
2: Mi scusate chi è che mi ricorda?
3: Paulinho Hélio Maran.
1: Paulinho.
3: Buonasera a tutti quanti. Un abbraccio a tutti i papi. Un abbraccio a tutti gli altri. Grazie, Gandhi.
0: Tu visto lì nato?
3: Melanie Martini. Melanie sta assistendo. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Melanie.
0: Papi, tu visto? Vedo un'altra parola lì un po' diversa.
1: Papi.
4: Sai che a Melanie. Io ho parlato l'altro giorno che siamo conosciuti da piccoli e la sede sta in vento con Saldes, ma era lì dentro Rio San Giorgio e adesso è mia amica del Facebook. Siamo conosciuti da piccoli e dopo che apparece questo ho dimandato stasera proprio ella, né, che sozia è stata mia professora. Ma tantissimi anni in Rio, né?
1: Sì, sì.
4: Ma vara ancora qua la Kenya di Cesaro, né? Che
3: è mia.
4: È mia, ma la mettessa qua la andrei a accompagnare il nostro programma, né? A Mauri e Ivone De Bastiani.
3: È mia
4: apparecesto, né? La apparecesto del mio qua. Mandevo un strucone a tutti. Tutti e Luri, che si andrà a accompagnare, ringraziare, né? Fare l'invito. Ma Valtri, se vi piace, ai sabbi, antes delle 7 alle 9, sempre siamo qua a parlare italiano.
0: Mm-hmm.
4: Parliamo mia tanto bene, ma come che siamo a parlare?
3: È giusto.
0: Avanti con le sonate, allora. Ecco di Venezia, canta la bella Mulicella, che sta qui di mandarla, Armando.
2: La Mulicella già Lourdes Fagundes.
0: Giusto, allora beh, che parecchiata qua. E noi che mandiamo là per il Dalci Battistello, allora quando il vecchio andava in letto e Driuman allora cantè putele, che ha detto cantè perché dopo maritar avere cosa pensare. Struconasso tutti quanti e avanti con le sonate.

0: Opa! Quem tu canta é pro telefim que gavei de maridar, porque dá pro maridar gavei de coça a pensar. Agora, me dizia Stiani, questa é a vida boa, fim que dove noti, não há niente que pensar. Nem em volta dizia trarre gambe da qua e de lá, e não há niente que fa, niente que pensar. Dopo te vedrà quando perderti.
1: Una volta che c'era quel problema, e adesso.
0: Adesso intorno al telefono, neanche più via. Potevo mandare un tasso e dico: fare il telefono lì che parla più. E non sei neanche fossi lì. Anche lì, anche un mestiere, no?
2: Sì, sì.
0: Signore.
1: Il processo che l'andrò a avere del mondo deve essere molto svelto, né?
0: Sì. È passata cosa, sì.
1: De cambiare il sistema sempre demorava anni e anni e anni. Adesso è la convivenza che cambia, il sistema di vita che cambia.
0: La tecnologia ben dedicata è importantissimo, né?
1: No, è importante.
0: Ma è quando va per quell'altra banda.
1: Ma il sistema di vita della gente,
0: sì, sì, cambia.
1: E la porcaria che gli ha inventato delle droghe, né? Sì. Quello è sta il peggio cosa del mondo.
0: Ma so che mi siete qua anche, se te va a vedere, quando cavissia come fosse una droga.
3: Sì, sì.
0: La persona pare che non è buona a molarlo. Se vede tanti che i famiglia ora fermasse, che le becche fuori da scarcella.
2: E là, pica su.
0: Se passa un... No, un usartongo è tutto davanti alle gambe, i vede neanche.
2: I vede neanche, no. È un cuore capace di smorrucciarsi, senza i due insieme per il cellulare.
1: E si comunica con la macchinetta.
0: I due che erano sentati in un banco, Dio smorrucciare, nato un bel vedere.
2: Sì.
0: E c'ho là, del telefono lui, anche lui, là, c'ha. Un po' lui di mostrare un ritratto di una paesaggio bella.
2: Bella.
0: Così a ella, che la gasponciaga fa, guarda Dolly, ieri te che il posto. Non mi neanche notato.
3: Io ero per sfondo di là dell'ospitale da Sida.
0: Tirate da rente, se no ti ascolta a mia.
3: È andato a fare la chirurgia. Io ho installato, sala di spera, là era un altro casale, là lui era da fare la chirurgia di droga. Sta a mia e sta a raccontarsela. Parlare, cosa di repente quando vediamo viene un casale. Magari di un con l'altro, si andai ben tranquilli. Se senta so, cada uno una carrega, invece appare il cellulare. Mi guarda, ma ella ha detto che era professore che parlava con me. Dico, ma guarda, dico, a modernità, dico, io sei qua in cui, economia. Dite perché? Dite, visto che il casale è la visita del mondo, da media abbracciai, adesso è là che si parla col telefono per non guastare il fiato.
0: Per quello sì.
3: Abbiamo solo in testa.
0: Le cose.
3: Dite là che si parla col telefono per non guastare il fiato.
0: Ma le cose buone, per esempio, una volta, non so se a te è facile quelle persone. Ancora sette volte te guardo e quante te parlo.
2: Sì,
0: no, ora. Come se fossi davanti.
3: Conto un'altra che questa è vera.
0: Sì.
3: Di che cosa? Era una parola di casa, una nonna, diciamo, una vecchiotta, non dia che parlava, ha detto, guarda, l'era quanti anni, ha detto, che i miei figli si più insieme, qua. Ha detto, dai, che ad un supposto, qua mi sono. Ha detto che io, fatti, mi ha dato un telefono. Ha detto, parlo tutte le settimane con tutti. Ha detto, ma ormai l'era quanti anni che vedo più.
2: So che è un costo di voi vedere il telefono e ti invidia.
3: Sì, come questi qua, sì, ma qui
2: non è mio un contatto fisico,
3: né? Sì, lì, ha detto, parlo con tutti, dite, ma so chi vedo più.
0: E ancora è un mestieretto che dà per dire che non dà più per star senza, perché sono di comunicazione, né?
2: Sì.
0: Ma so che nelle... Cada un sa adoperarlo, né? Come che vuole, come parlava Armando prima. A rispetto di quel che ti fa o quel che ti vive, se ti vivi in un ambiente buono, va bene.
2: E va bene.
0: Adesso è un parpanciane, e lo da volte scambia fino all'idea della persona perché
3: pensa
0: conforme a quel che ti guarda o ti ascolta.
3: Se pensa negativo,
0: sicuro?
3: O solo cose brutte, e viene, viene le cose.
0: È come ascoltare una busietta, se ti ascoltare, ascoltare, ascoltare, che crede.
2: Mi si crede là.
0: diventa verità.
1: E come noi altri che andiamo a pescare le volte che ci abbiamo pesci, ci abbiamo... la gente la crede, ma veniamo sempre senza niente.
2: No, ma so che lì c'è una storia del pescatore. Pescatore c'è.
0: I miei tutti così.
2: I miei tutti che parla verità.
1: In questo caso con molto di pesci, chi spussa.
0: I più grandi che scappano.
1: I più grandi. La verità se mi sono solo un pochettino.
3: Sì,
1: due, tre. Ma è così.
0: Ma intanto vale becche le 8:43, quindi Armando va apparecchiando lì per fare il sorteio, no?
3: Ah, è tutto postabile.
0: Becche postabile.
3: Ora del fin del programma non ti fermo
0: sì. Ma siamo del fin.
3: Siamo del fin, becche.
0: Intanto va concentrare lì. Mi leso ancora i nostri compagni qua al posto 35 di Milton Dall'Agnol. Tutti quanti valti della nostra regione qua che occorre il petrolio, il diesel e l'olio diesel, principalmente in quelle per le macchine, per il lavoro, per i camioni, i trattori e così avanti, e anche le camionette e tanti auto, che si dice la camionetta anche è un strumento di lavoro, no? L'auto anche tanta gente che occorre per lavorare, e può delegare là di mandare il petrolio, se no venire lì abbastesse lì che loro anche gli attende pulito. Tutti quanti qua della nostra regione anche passa qua dell'asfalto della RS qua, potete fermare lì e impienare il tank, dare un lustro del parabrisa, ti farò e così davanti, dare una guardata dell'acqua e mette a posto il camion o la camionetta, dopo fai un buon viaggio, potete ligare anche del 996328742 che lo ricomenda il diesel là in colonia, anche della macchina o del trattore. Il Banco Sicredi, che è il banco nostro qua della nostra regione, e lui anche aiuta le entità della nostra regione qua, le comune e tutti quanti, sempre aiutando con recursi e destinando aiuto come l'ospedale, la PAE e tante altre cose. Del Sicredi, telefono 3355 9204, e anche la GIG presente, svolti che occorre mestieri per la vostra casa, per la vostra famiglia, tutto è buono e meglio, prezzi buoni e di qualità, lettela GIG presente, squadra di Canavaro con la Genia e Chico, potete ligare anche del 981030330 e Battistello Commercio Serie A, squadra di Canavaro, Moliterno, Casca, André da Rocha e Protasio Alves. A tutti quanti che vi occorre dei prodotti adesso per fare la nuova safra, che è che qua non perde di i pianta meglio e in azione, no? Potete ligarli di mandare l'assistenza tecnica che lo ricomenda anche la semenza, l'adubo, i veleni e tutto quanto. Del 999501020 parlare con Douglas e la farmacia mais economica, la farmacia da Sminina, la famiglia Deon, sto con Asaele e tutti quanti lì, e dir così che l'origa sempre lì anche al telefono 24 ore che è il plantão del 9844855579 e anche che nella farmacia popolare della E Pareceghe e Cadastreghe che l'ora riceve i remedi con prezzo meglietin e sempre che ha anche prodotti lì che le fa la divulgazione fuori la settimana via il Facebook, ora andrà che ne promozione e lanciamenti. Ecco, questa mattina o ieri che e che là mestieri per fare un regaletto per i pupà su Conassola. E il mercato famiglia qua a Canavaro del telefono 981037020 e la famiglia della corte lì dove era il mercato dei giati, e lo ricchi là a posto anche domenica di mattina e feriati per cucinare una carne o per farti fare il rancio come si dice con pari mestieri per la vostra casa. Struconasso a tutti e un buonissimo giorno dei pupà di man questa domenica 9 di agosto.
3: Guarda, Dio assiste il nostro programma, è Benito Garbin, là de Vanini.
0: Opa!
3: Grazie Benito.
0: Garbin.
1: Solo per ricordare che di man è il giorno nostro dei pupà. E domenica che viene abbiamo la grande festa, la Sagrada Famiglia San Rocco,
0: il capitano
1: Cristoforo, fate la nostra comuna, è sempre grande la festa, si movimenta.
0: E chi l'ha ancora
2: abbiamo il Luis della Vecchia. Buonasera, un stricon a tutti i Valti San Giorno su Santa Caterina. Grazie Gigi, sempre a ponte.
0: Sempre a posto, aiutando per divulgare il programma del nostro italiano.
2: Se Dio vuole suonare il campanello lì,
0: sicuro?
2: Lo pare e lo torno.
0: Perché qua abbiamo anche una candela grande.
2: Ah, lì di una banda,
0: guarda qua. Cacciassa di Ruggini.
2: Sì, ma allora incontrò uno del pessoal che andava viaggiando di avion.
1: Ah sì.
2: L'avion era decollato e con le riva là medio alto, allora il copilota ha parlato l'altoparlante là, guarda, chi che ha disligato il cellulare per legarlo, perché è ora che levante voi, dobbiamo disligare il cellulare.
1: Ma metterlo in modo avion.
2: E il viaggio è intorno di due ore e dieci, tempo buono. Dicemmo di usolare a 35.000 piedi di altura, a 800 per ora. E là ha dato tutte le dighe, né? E tal. E un buon viaggio per tutti. Ecco che ha finito di parlare, anche che ha detto il pilota suo che mi ha disligato il microfono. Gli ho detto, guarda, adesso vuoi fare una bella cagata, e dopo vuoi smorrogiare l'aeromossa.
0: Opa!
2: Ciao a tutti, io ho sentito il lento tu. L'aeromossa era là del fondo, perché Dio voleva venire con una bandeggia pa.
0: Ancora ciapo.
2: Ancora ciapo. Cioè, la stessa lì sta correndo per andare a virare una che ha il microfono lì. E un cristiano che ha una gamba fuori, uscita a tropica su, per che la gamba là cade in terra. Cristiano ha detto, ma guarda, detto, non conviene aver tanta pressa che ha di andare a cagare, ma.
0: Oh, madonna. Era un mosso sempre bonitona.
2: Opa.
4: Presa, Dio signore.
1: Maldita presa.
0: È come quel che ha perso donna, allora passa un tempo. Io. E allora la famiglia diceva, ma cattate fuori un'altra, perché te va a far che ti sol.
2: Sì.
0: Neanche venga ancora famiglia, neanche più niente, no? E allora. Gli ho detto, è meglio che te canti fuori un altro, perché far che? Che diventa che il mestiere lì, tirti avanti, no? Cioè lui, che ne ha cattato una ben a capriccio, cioè bonitona, ne avete quell'altro ben. Sì. Ta, si chiama Maridà. E lui ha pensato, fare un quasi, andare a fare l'una di Miguel. Ne ha spasso in volta, ta. Lei torna in Dio, allora i compari tutti attorno, dice, vai, che ne? Lui che aveva becchi una certa età, e l'ha ben più dove è nato, cioè. E allora, io che avevo un 30 e lui aveva un 45, pure lì, beh, no? E torna in Dio, guardi, si dà attorno, non è meglio coglionarlo e tal, che ma è com'è che sta allora? Cosa te me conti da luna di Miguel?
2: Sì.
0: Ho detto, Miguel che è, detto, là che ne sono più cassonga.
2: E che l'altro di una,
0: più a casa.
2: Di una comunità di là, io vent'anni fa un baile di gente seria, né? E un cristiano gli era, noi era marità, non gli ha donna neanche una, l'endalà di comare, dalla di comare, e ha di mandare per paron là, che per un maga più bella che era, là, per un maga, e che ha dato 500 conti. E tu vai a comprarti la meglio roba che sei tu, e dopo ti mandi certi baile con me là. Oh. Cioè, l'endalà, e là tutti chi balla, chi altri, e aga conoscesta, né, donna che ieri, e tal. E andai tu mattito, cara di società, di qua, di insieme con una donna di che lì, mede dovidose, e tu duvidoso, se è vostro, perché mi questa qua, mi so di onde casa viene sta fuori.
0: Sì, che non era procedenza che
2: c'era. Non sapeva procedenza da sua.
3: Come quel che era uno coitato là, solterò. E anni era solterò, ma era mia ben di vita neanche. Aspetta, un po' retotto. E là c'era un casale a rente, ben di vita, cioè ben rubato. E lei è morto l'uomo. Io le ho messo tutta la roba buona, là, e mi fa un che con quella roba lì. Dite, il poligramo l'alba via si mette a strassonare su. Ma dite che ha fatto fuori la meglio roba, dite che serve, lui ha portato là. E io ho visto che aveva c'è quella roba là, ma non vedeva mai quella roba. Lui ha detto, ma ascolta, dite, te vedi là, dite, tutta la roba che fulano ti ha dato, dite roba buona, nuova, dite te bebe, dite roba che il fallecito che ha operato, dite mi non mette su mai anche si vuole. Dite no, no, no, no. Beh, beh, perché? Passa un anno, passa due, passa tre, e se gareta loro due, ai noi stare insieme. E là, là un poco che apparisse il risultato de, del casamento. Gli ha detto, ma te tu pari di roba, dite che. Mi roba, dite che te godita, roba che di un che è morto, dite mia tu paro mi. Dite tu pari mia roba, dite sentito per la febbre che l'ha gato operato anche lui.
0: Seconda manga di quella, no? Diamo una sonata, Armando, dopo torno a fare il sorteio, allora?
2: Fare il sorteio.
4: Il sorteio dopo.
0: Giusto, roba i ragazzi dei Monti, i nostri italiani.

0: E ritorniamo allora col programma quando Lele becchi le 8 e 57 minuti. Adesso allora andiamo a fare il sorteo delle sestine. Ora per chi ga indovinà, com'è chi ga dita che l'era, mando il nome della sesta in italiano? Chi ga dita che?
1: Ga dita Cavagna.
0: Cavagna? E ma che ne sta dando chi ga dita che l'era che un... Un altro nome che ha dato il
1: Non so, non so, non vuole notare qua.
2: Il nome penso mio, lei ha la stella piccinina. A grande lei è Cavagna.
0: Cavagna, pronto? O è seste, tanti si dice che ha portuguesata, resta.
3: Ma insieme qui chi ha partecipato,
0: tutti dentro lì.
3: Della sestina lì.
1: Diamo già conto, Luca, del padrone da casa.
3: Che
1: la smiscia e tira fuori.
4: Porca di allora se di mamma
3: che Sara e oggi
4: me la smesso e a dinero che ga e mande ci parpisi sì. Allora già pa un
3: mi tiro a testa
4: già un smisciamento
3: qua pigrado qua vi picco
0: qua c'è adesso quella che crede entro i mistieri lì
4: bravo
0: ora vedi le chi che le
3: porca
0: e stai attenti là
3: non so le lì perché mi
0: che vediamo se capiamo la lettera del dottore chi sarà? Sallette Pasini.
3: Fa, de passo funde.
0: Numero 10 dotto le sta.
3: La cestina piccola allora.
1: La piccola. Cestina piccola.
0: Questo allora va per pa il darsi pastello, la mettere dentro i mestieri là per fare a caipira e separare allora la carne.
4: Insieme con il man.
3: Ma torno bene.
4: Paro, torno, che resta ciucche. Dammi un po' di graspa.
0: Guarda qua che ne ha. A cacciarsi da Armando Ruggini, che lui adesso che...
4: Le... Metti che un po' di graspa.
0: Armando anche le cacciasere.
4: Chi che tira fuori adesso?
1: Cacciasero. Graspero, cacciasero.
4: Augusta, Augusta.
2: Augustia che c'è questo.
1: Femmola un...
0: Che vediamo? Chi che sarà? Benito Antonio Garbin, numero 48. Lo assestò una grada per Benito. Va a Salette è stato uno dei primi che mi è stato dentro che l'altro di Benito che dice che sta ancora.
1: Benito no, c'era
0: anche l'altro di
1: salve passare.
0: Allora un numero di sdotto a Salette Pasini, a Sestina c'era e quella grande allora il Benito Garbin di Vanini.
4: Vanini.
0: Giusto?
3: Armando resta qua da radio che viene a tosse qua.
0: Sicuro
4: per ma non so, ma solo la saletta là di passando. No?
0: Ma è quando viene qua a catare i sopparenti passa qua Giacondo. Giacondo mette facciamo la siamo come si dice in custodia di Giacondo.
4: Ma chi viene è solito perché sennò cobro l'alloggio.
2: Chi viene e torna un sabato.
0: O chi viene quanto programma anche? Si vuol venire qua meglio.
2: Claro. Qua il programma tu
4: perché sei. Dopo
0: e Garbin le qua più da dentro più facile.
2: Pidarete, qua,
0: Ma le vostre allora. Quella cielo da Salete e quella più grande del Benito Garbin.
4: Che abbiamo parlato tanto
0: Armando, del Armando le qua il contrascheck.
4: Abbiamo parlato tanto di queste seste e capace avere un valore alto anche scomincia avere valore
3: è un mestiere medio artesanale medio
4: di repente mi apporta via c'è par di schei
0: sì.
1: 60 allora, riai mi cato che il vendio la sesta così
0: barato se va bene perché
2: lo
0: ringraziare al Valdir
1: ringraziare Valdir buon amico lui che ha fatto il
3: patrocinale
1: seste, bel lavoro che fa e se non hai un altro che vuol dare qualche cosa qua per un altro per fare il sorteo ringraziamo anche a loro che è un bel mestiere per dare valore al nostro programma per
0: e anche gente quelli che participa. fa ma quello lì è una questione culturale che il mestiere
4: lui
1: fa il bel sestino
0: la mente dico una sesta fatta così ben a capriccio come quelli se te la tende bene nella sala c'è per sol neanche piova
3: dura
0: te dura 30 anni passa
3: la dura
0: ma guarda ne sono spaccala notrala
3: e non moiala su tanto
0: no e anche notrala così deve spaccare stroppena perché dopo che la secca ma guarda va anni e anni mica non l'hai ultimi che ho fatto e che ne che ne ha là di ormai da un 15 16 anni le ancora compagne sotto che tende che
3: sì.
0: Ma è una cosa che se lei fa guasto di casa per amor di Dio ma allora ringraziare tanto al fabbricante là che ne di altri lì che di volte fai qualche altro artesanato si vuole non per divido delle persone che ma per valorizzare il lavoro
4: vero
1: l'unica per venderla
0: sì, vai là a comprarla l'amo l'eterno
1: Guineia, tutti i tamagni, più grande un pochettino questa qua, più piccola che questa qua, grande qua, guineia di tutti.
3: Tutte le razze.
0: Come ti occorre.
2: Qualche sera, salete, pasine, se ben che manifestare.